0: Radio Cameleon.
1: A Ponte Lago Scuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
2: Osa, un telefono cellulare a 770.000 euro.
1: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
3: Locali con aria condizionata.
4: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
5: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
6: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
7: Radio Italija emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka.
6: Radio Italija i Radio Sarajevo.
5: Buon ascolto.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
1: Osa, un telefono cellulare a 770.000 euro.
0: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
2: Locali con aria condizionata.
3: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
4: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
5: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
4: Buon ascolto.
6: Radio Cablone, che ma dai, poi su mosso.
7: I like the music.
8: Hot. Samo ti,